sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei il mio Gesù.

avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro, devi fare la tua parte. E tante altre cose che non ho capito ancora bene. E se anche volessi tornare indietro,

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

d'été. Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 3. Radio La Voce.
1: Non mi cambieranno mai.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: stato un autunno fa.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Radio
2: La Voce.
1: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: La radio, la musica, emozioni forti. Con Radio sei anche tu dei nostri.
2: Radio La Voce.

사람.

Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Radio La Voce.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
4: Una canzone nuova, ma dubito che l'impari anche.

farmi fuori si sbagliano. Loro non lo sanno, ma io sono indistruttibile. E sai perché? Perché sono il più grande perditore di tutti i tempi. Ho perso sempre tutto. Due guerre mondiali, un impero coloniale, otto campionati mondiali di calcio consecutivi, capacità d'acquisto della lira, fiducia in chi

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza. Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo ma senza dire niente. Sta vita che dal monte ride e se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte. Ho paura.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Sarà che nei tuoi occhi c'è un luogo antico più del mondo. Sarà che ho visto Dio nel tuo buio più profondo. Sarà che ho visto il cielo tuo convincermi al tramonto che la morte è solo un sogno.

0: non succede proprio niente.
1: Sono le 6 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 7:02.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

la vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari Muravera per la celebrazione della Santa Messa.
1: Da lui, da lui.

su amor. Noi siamo tutti moni e fratelli, e di Gesù Cristo minimo amore. Noi siamo il popolo di Dio, da Lui scelti, da Lui chiamati, per annunciare al mondo le meraviglie del suo amore, del suo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Ci uniamo la Chiesa, lodando e ringraziando il Signore per questa festa, in onore della Vergine Maria, una festa che ci coinvolge, che ci dà come una speranza, una consolazione, che come Maria è stata chiamata e assunta in cielo, anche noi siamo chiamati a partecipare in pienezza della vita del Signore. La parola del Signore oggi ci aiuta a tuffarci in questo mistero d'amore, che per prendere coscienza insieme del grande dono che Dio ci fa. Fratelli e sorelle, come Maria riconosciamo le grandi cose che Dio compie nella nostra vita. Fiduciosi nella misericordia del Padre, confessiamo con sincerità i nostri peccati. Signore, amico dei poveri, Kyrie eleison, Cristo, sostegno dei piccoli, Christe eleison, Signore, premio degli ultimi, Kyrie eleison, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore per chiamarci a vivere la sua vita.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio. Risplende la regina, Signore, a tua destra. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. Vede la regina, Signore, alla tua destra. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Vede la regina, Signore, alla tua destra. Il re è invaghito della tua bellezza, e lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Dietro a lei le vergine, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Risplende la regina, Signore, alla tua destra.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita.

0: posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Maria è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore gli ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.

l'ho dato Cristo. Iniziando la celebrazione avevo la voglia di farvi gli auguri, poi ho detto no, forse no, non è il caso, mentre credo che sia proprio occasione per farci gli auguri, perché non solo perché è Ferragosto, no? Quindi un giorno particolare dove ci si ritrova in famiglia, ma perché la festa che celebriamo oggi, la solennità che celebriamo oggi, è una solennità che non solo tocca la Vergine Maria, quindi lodiamo il Signore perché è stata assunta in cielo in corpo e anima, no? È la prima creatura, ma perché lei ha come dato inizio e ha realizzato ciò per cui Gesù è venuto sulla terra, progetto di Dio preparato nella storia della salvezza, nel popolo di Israele,

che si compie in Gesù e in Maria diventa concreto quello a cui siamo chiamati, no? Di partecipare della vita del cielo. È una festa che nasce dalla tradizione della Chiesa, perché nel testo, nei testi biblici noi non troviamo questo fatto, no? Sappiamo della risurrezione del Signore, perché sono i testimoni che hanno trovato la tomba vuota, ma dell'assunzione della Vergine Maria non abbiamo nessuna prova biblica, se non nella tradizione dove si è trasmessa questa esperienza e questa fede, no? Che Maria è stata portata in cielo senza vivere l'esperienza della morte. Si parla che Maria si è addormentata, no? Dormizio Maria, no? Maria è arrivata a una certa età, stava venendo meno, tutti i discepoli sparsi nell'evangelizzazione tornano a Gerusalemme e raccontano ciò che sta avvenendo con la predicazione. Mentre raccontano, quindi nella tradizione si parla di questo, no? Maria sta dormendo e viene portata in cielo dal Figlio, non permettendo che veda la corruzione della morte. Di fatto di Maria non abbiamo la tomba in terra, non. Se voi cercate, andate in Israele a cercare il luogo, c'è la tomba del sepolcro vuoto, sì, dove Gesù è stato messo e dove è riuscito, risuscitato, no? Ma di Maria non abbiamo prove, quindi è una tradizione trasmessa dai cristiani e celebrata solennemente nel 600, più o meno nella Chiesa d'Oriente. È una festa che unisce i cattolici e gli ortodossi, perché anche gli ortodossi celebrano l'assunzione della Vergine Maria al cielo. Con il 1950 il Papa Pio XII proclama questo dogma di fede, quindi come un pilastro che fonda la nostra fede cristiana cattolica, quindi è come il credo che poi professeremo, quindi è uno dei pilastri della nostra fede. Maria che è assunta in cielo, in lei si compie l'opera del Signore. Abbiamo ascoltato il testo dell'Apocalisse che conclude il testo di oggi, capitolo 11. Ora si udì una voce potente dal cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Ora si è compiuta la salvezza. E sta parlando di questa donna vestita di sole, che è Maria, che è vista in cielo, no? In lei si compie l'opera della salvezza realizzata da Gesù. Maria è la donna dell'Apocalisse, no? La donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle, no? È la prima creatura che partecipa della vita di Dio in pienezza, in anima e corpo. È la chiamata che ciascuno di noi ha a vivere questo. Possiamo chiedere al Signore il dono dello Spirito in questa festa di farci almeno intuire quanto ci ama il Signore. Perché se io riesco a intuire che Dio ci ha fatti per la vita eterna e anche il mio corpo che è fragile, che è debole, che sia male chiamato a partecipare della vita di Dio, molte cose cambiano. Perché vivo la vita di ogni giorno, del quotidiano, sapendo che tutto concorre, tutto mi prepara a partecipare della vita di Dio. Tutto è parte di questa salvezza. Ma allora questo ci aiuta a non vivere con tristezza, con scoraggiamento, perdendoci, no? Delle nostre piccole cose, ma tutto concorre a questo. Quindi anche la difficoltà che io posso vivere è parte, no? è un passaggio necessario per partecipare della vita di Dio. Io nella preghiera, prima delle letture, che si chiama preghiera di colletta, che il sacerdote sempre fa nella celebrazione, c'è in sintesi la grazia che oggi vogliamo chiedere insieme. Ve la ripeto, perché io l'ho fatta pregando a nome di tutti, rivolgendomi al Padre Eterno. O Dio onnipotente ed eterno, che ha innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, o Dio onnipotente ed eterno, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni
per condividere la sua stessa gloria, no? Anche la preghiera della messa di ieri, no, del Vespro, diceva la stessa cosa, no? Fa che viviamo qui sulla terra con, costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria, condividere la gloria della Vergine Maria che vive nel cielo alla presenza del Signore. E uno può dire, va bene, vabbè, però lei è Immacolata, lei è la madre di Gesù, quindi di diritto, no? Non è proprio così, non è di diritto. Ieri abbiamo ascoltato un testo biblico in cui due versetti, Gesù sta predicando e una donna grida, beata, beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato, no? Perché dice, se un figlio così fa miracoli, aiuta i poveri, guarisce la gente, che madre avrà avuto, no? E Gesù risponde, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e lo osservano. Sembra quasi disprezzare la mamma, no? All'elogio che hanno fatto. In realtà Gesù sta dicendo, perché Maria è grande? Perché Maria è assunta in cielo? Sì, è Immacolata, ma quello è un dono di Dio. È madre del Figlio di Dio, è una chiamata di Dio. La grandezza di Maria sta nel fatto che ha ascoltato la parola e l'ha messa in pratica. Ricordate l'Annunciazione? Maria aveva progettato di sposarsi con Giuseppe, quindi avevano un sogno di famiglia, avevano un progetto. Dio si presenta e la chiama ad essere madre del Figlio. E ma cosa dirà di Giuseppe? No, come cosa, è tutto preparato per il matrimonio. E San Bernardo dice che in quel momento il mondo è stato in silenzio, perché Maria doveva rispondere. Sei disposta tu ad essere madre del Figlio di Dio? Un momento di tentennamento, un momento di... com'è possibile questo, no? Ricordate quel testo biblico, no? Quindi il mondo aspetta. E se Maria diceva di no? E se Maria non era disposta? Maria dice, eccomi, mi metto in gioco. Metto in gioco il mio progetto di matrimonio con Giuseppe per servire il Signore, il progetto di Dio. Lì è la grandezza di Maria. Per questo Maria è madre di Dio. Perché Dio ha trovato un cuore disponibile ad accogliere la sua parola e a metterla in pratica. E abbiamo ascoltato oggi il testo straordinario, no, di Luca, che non solo racconta l'Annunciazione, ma racconta anche il fatto della visitazione. Ma come? Stiamo parlando di Maria assunta in cielo e il testo biblico ci propone la visitazione di Maria Elisabetta, che aveva bisogno di aiuto perché aspettava un bambino e in età avanzata. Maria dice sì a Dio, ascolta Dio e ascolta il bisogno della cugina, perché dall'angelo viene a sapere che Elisabetta ha bisogno. Questo è il sì di Maria, no? Per questo Maria è nella gloria, per questo Maria è grande, per questo Maria non poteva rimanere in mezzo a noi, ma è stata portata in cielo per indicarci anche a noi il cammino. Come posso io, già da adesso, come abbiamo pregato, che viviamo in questo mondo rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Come faccio? E guardo Maria. Ascoltare la parola del Signore, ascoltare il bisogno dei fratelli. Questo è il cammino che ci porta al Signore, che ci permette di vivere l'esperienza di Dio, della assunzione di Maria al cielo, la nostra chiamata, la vita del cielo, vivendo qui sulla terra, rivolgendo lo sguardo al cielo, ma vivendo giorno per giorno nel mio quotidiano l'ascolto della parola e l'ascolto dei fratelli. E sottolineo, come altre volte ho fatto, questo testo è straordinario, no? Perché Luca, che è medico, dice alcune battute per dire un'esperienza, no? Che Maria vive. Maria sa della cugina, sa che è chiamata ad essere madre di Dio, quindi con una dignità. Tutte le ragazze di Israele aspettavano l'annuncio, chi sarà la prescelta per essere la madre del Messia? Pare che Maria avesse una quindicina d'anni. Maria si alzò, andò in fretta
verso la regione montuosa in una città di Giuda, 150 chilometri da Nazareth a Intarin, che è vicino a Gerusalemme, a piedi, una ragazzina di 15 anni, perché per aiutare sua cugina. La scelta di Dio diventa concreta, no? L'amore al fratello, l'accogliere il bisogno del fratello è molto concreto, quindi con i rischi a quei tempi non c'erano altri mezzi se non a piedi, no? Si andava in carovana, quindi arriva da Elisabetta, dopo 150 km di viaggio a piedi, è entrata, saluto Elisabetta. Non è Elisabetta che saluta Maria, è Maria che saluta Elisabetta. Perché quando uno sceglie di amare, ama per primo, non aspetta di essere accolto, ama. Maria saluta, appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino si sottrasse nel suo grembo, Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. Col saluto, è l'esperienza straordinaria della visitazione, no? Una ragazza giovane, una donna anziana. Maria ed Elisabetta, due generazioni. Maria porta unione nelle generazioni, unisce le persone, non c'è differenza. Senti che questo è il segreto della festa dell'Assunzione. Cioè Maria diventa il nostro esempio nei nostri incontri, nella nostra vita, nel nostro quotidiano. Lei prende l'iniziativa, ama, viaggia, saluta, porta lo spirito che è in lei. Attraverso il saluto Maria comunica quella piena di grazia che è, piena dello Spirito, piena di Gesù, lo dona a Elisabetta e Maria, Elisabetta lo vive e anche il bambino che ha nel grembo lo vive, pieno di Spirito Santo, Giovanni Battista, prima della nascita. E guardate cosa dice Elisabetta, straordinaria, no? La profezia, che è in linea con quello che la donna aveva gridato a Gesù, no, beato il seno che si è allattato, il grembo che si è tenuto, no? Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore gli ha detto, no? Perché Maria è beata, perché Maria è grande, perché ha creduto nella parola del Signore, ha creduto in quello che Dio ha promesso, ha creduto in quel progetto. Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Beata colei che ha creduto dell'adempimento di ciò che il Signore gli ha detto. Con Maria diventa per noi esempio, cammino, come vivere l'Assunzione, in modo che non sia solo una festa in cui ricordiamo un fatto passato, ma una festa dove diciamo il nostro eccomi oggi al Signore. Signore, ci sto, eccomi, sono disposto, no? E Maria risponde col canto del Magnifica. E loda, Maria loda per ciò che Dio ha fatto in lei e ciò che vede intorno a sé. Perché nel Magnifica Maria non solo dice grazie perché si sente amata da Dio in modo straordinario, ma perché il Signore compie intorno a sé cose grandi. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti, ha ricolmato di bene gli affamati. È incredibile, no? Gioisce, non è gelosa. Ecco, Maria ci insegna il cammino per raggiungere la vita del cielo. Volevo condividervi questo raccontino che ho letto forse qualche altra volta, ma che può aiutarci così a pregare, a ringraziare Dio per Maria, ringraziare Dio per la nostra chiamata. Una notte ho fatto un sogno splendido. Vidi una strada lunga, una strada che si snodava dalla terra e saliva su nell'aria fino a perdersi tra le nuvole dirette in cielo. Ma non era una strada comoda, anzi era una strada piena di ostacoli, cosparsa di chiodi arrugginiti, pietre taglienti appuntite, pezzi di vetro. La gente camminava su quella strada a piedi scalzi. I chiodi si conficcavano nella carne, molti avevano i piedi sanguinanti. Le persone però non desistevano, volevano arrivare in cielo. Ma ogni passo costava sofferenza e il cammino era lento e penoso. Ma poi nel mio sogno vidi Gesù che avanzava. Era anche lui a piedi scalzi. Camminava lentamente, ma in modo risoluto,
e neppure una volta si ferì i piedi. Gesù saliva e saliva, finalmente giunse al cielo e là si sedette su un grande trono dorato. Guardava in giù verso quelli che si sforzavano di salire, con lo sguardo e i gesti li incoraggiava. Subito dopo di lui avanzava Maria, la sua mamma. Maria camminava ancora più veloce di Gesù. Sapete perché? Metteva i suoi piedi nelle impronte lasciate da Gesù. Così arrivò presto accanto a suo figlio, che la fece sedere su una grande poltrona alla sua destra. Anche Maria si mise ad incoraggiare quelli che stavano salendo e invitava anche loro a camminare nelle orme lasciate da Gesù, come aveva fatto lei. Gli uomini più saggi facevano proprio così e procedevano spediti verso il cielo. Gli altri si lamentavano per le ferite, si fermavano spesso, qualche volta desistevano del tutto e si accasciavano sul bordo della strada, sopraffatti dalla tristezza. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore gli ha dato. Maria ci indica e ci insegna che seguire le impronte, le orme lasciate da Gesù, è il segreto per raggiungere il cielo, no? Perché si realizzi la salvezza per noi e partecipando già qui sulla terra. Lo chiediamo per noi, per le nostre famiglie, per vivere questa esperienza dell'amore del Signore giorno per giorno.

0: Vogliamo rinnovare la nostra fede? Vogliamo dire il nostro eco, come Maria, al progetto di Dio per noi, che ci chiama per cose grandi, ci chiama la sua vita, fin d'ora. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Nella festa dell'Assunzione di Maria contempliamo il destino di gloria preparato da Dio per coloro che si affidano a Lui. Preghiamo insieme, diciamo, per intercessione di Maria, ascoltaci Signore. Per intercessione di Maria, ascoltaci Signore. Per la Chiesa diffusa in tutto il mondo, sull'esempio di Maria, sappia custodire la parola di Dio, viverla con fedeltà e annunciarla con gioia a ogni popolo e cultura. Preghiamo.
1: Per l'intercessione di Maria,
0: per coloro che hanno responsabilità di governo, illuminati dallo Spirito Santo, operino scelte giuste e coraggiose per promuovere la pace e la dignità di ogni persona. Preghiamo.
1: Per l'intercessione di Maria,
0: per quanti hanno smarrito la fede, o non riescono più a credere in Dio e nella vita eterna. L'amore materno di Maria riaccenda nei loro cuori il desiderio di verità, di senso e di speranza. Preghiamo.
1: Benedizione di Maria, ascoltaci, Signore.
0: Per la nostra comunità, sostenuta dall'intercessione della Vergine Assunta, cresca nella fede, nella carità e nella comunione fraterna. Preghiamo.
1: Per l'intercessione di Maria,
0: o Padre che ha innalzato Maria alla gloria del cielo, accogli le preghiere che ti abbiamo presentato e donaci di camminare con fiducia verso le realtà eterne per condividere un giorno la stessa gloria che è riservata a lei, per Cristo nostro Signore.
1: Signore, prendo a te la nostra vita, a questo Padre, questo Dio, e a quello. Siamo, se vogliamo vivere, Signore.

Allah.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Le mani, la gloria del suo nome, il bene nostro. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
1: Santo è il Signore.

pies en la cuadrilla. Anda, oh anda, oh anda, alto Signore,

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrone, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli il peccato. Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, ma di soltanto una parola e io

Hare Krishna.

Nel tuo cuore.

in fondo alla chiesa, dove c'è l'espositore dei libri, dietro la porta. C'è l'ultimo numero della Voce del Sarrabus, dove sono le notizie un poco di tutti i paesi del Sarrabus e del Gerrei. C'è anche una pagina che abbiamo preparato, se può servire, per prepararci alla festa di Sant'Agostino, che sarà fra 15 giorni, meno, perché vorremmo che davvero sia un momento di grazia e di incontro con il Signore anche questo. Ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie. Sempre un giorno speciale, così affidiamo a Maria tutto quello che abbiamo nel nostro cuore, soprattutto i nostri ammalati, gli anziani. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Essendo una festa speciale, la Chiesa dispone anche una benedizione speciale per noi, per le nostre famiglie. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine Madre, Madre che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Assunzione della Vergine Maria al cielo, concede il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore, andate in pace. Buona festa a tutti. La tua parola.

Santo Guía, tú que sei stata così dolce davanti al tuo Signore.

我就在你背后，你啊，都叫你来爱做伴。

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 9:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Girl, vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se è per te.

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Abbiamo iniziato questa Eucaristia cantando il canto della Vergine Magnifica. Vogliamo lodare e ringraziare il Signore per le opere straordinarie che ha compiuto nella Vergine Maria, ma che ha pensato anche per ciascuno di noi. Con la festa della Assunzione della Vergine Maria al cielo, una festa che ci coinvolge e ci tocca da vicino. La prima creatura, la Vergine Maria, che in corpo e anima partecipa della gloria del Signore. Gloria a cui tutti siamo chiamati. E la parola del Signore ci aiuta oggi a contemplare questo mistero di amore, a tuffarci nell'amore del Signore. Vogliamo presentare al Signore questa giornata, le nostre famiglie, in particolare i nostri ammalati, anziani, perché è davvero un giorno di grazia e di benedizione. Fratelli e sorelle, come Maria riconosciamo le grandi cose che Dio compie nella nostra vita. Fiduciosi nella misericordia del Padre, confessiamo con sincerità i nostri peccati.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Lodiamo e ringraziamo il Signore con l'inno del gloria.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio.

0: Dio onnipotente ed eterno, che ha innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza.

0: Mago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. Il suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un riposo. Allora udì una voce potente del cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio.
1: E di amo.
0: Prende la regina, Signore, alla tua destra.

vendica il tuo popolo e la casa di tuo padre.

vele vergini, le vergini sue compagne, con dote, gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del Re.

0: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però ha il suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni, finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.

Maria, è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli.

0: sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta aveva udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Vogliamo unirci alla preghiera, alla lode della Chiesa per questa festa, perché Maria è stata assunta in cielo. È una festa, come dicevo iniziando la celebrazione, che ci coinvolge, ci tocca da vicino, e credo che possiamo chiedere al Signore il dono dello Spirito per farci intuire il dono a cui siamo chiamati. Questa festa nasce dalla tradizione della Chiesa. Noi nei testi biblici non troviamo il racconto dell'assunzione della Vergine Maria al cielo, no? Partiamo della risurrezione. In Gerusalemme c'è il sepolcro vuoto dove Gesù è stato deposto e poi risorto. In Maria non c'è traccia di sepolcro. Ma sono i fedeli che hanno trasmesso lungo i secoli questa tradizione, che Maria è stata portata in cielo dal figlio Gesù prima che morisse. Si parla della Dormitio Mariae, Maria che si è addormentata, finita la sua vita, accolta e accompagnata dai discepoli, che tornati dalle varie parti dove evangelizzavano, raccontavano a lei come il Signore operava attraverso di loro. Questo è il racconto che c'è nella tradizione. Maria è poi stata portata in cielo col corpo. È la prima creatura che partecipa della vita di Dio, corpo e anima. Nel 1950 Pio XII ha dichiarato questa verità dogma di fede. Quindi vuol dire che sono quei pilastri fondamentali che nella struttura della nostra fede, dopo noi professeremo il credo, no? Uniti alle verità di fede che noi professiamo nel credo, c'è anche il dogma che la Vergine Maria è stata assunta in cielo. Ed è una festa che ci unisce da vicino alla Chiesa ortodossa che come noi celebra questo evento. Noi abbiamo ascoltato le letture che ci parlano in modo diverso dell'amore del Signore per noi. Il primo testo che abbiamo ascoltato di Apocalisse conclude con questa frase: dopo il segno grandioso nel cielo della donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo la corona di 12 stelle, Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Oggi celebriamo questo evento straordinario. Gesù è morto ed è risorto, oggi proclama la sua vittoria assumendo la Vergine Maria in cielo, perché Gesù in fondo è venuto per questo. La storia della salvezza, Dio ha preparato il suo popolo a vivere questo evento, a riportare le creature a Lui, e in Gesù trova compimento. Ecco, Maria è la prima creatura che realizza il progetto di salvezza in pienezza, con corpo e anima. Ora è compiuta la salvezza, quella salvezza che anche noi abbiamo, perché Gesù è morto ed è risorto anche per noi, per me e per te. Noi lo viviamo nel tempo. Ecco, Maria è come colei che ha aperto cammino, è la prima che partecipa della gloria di Dio a cui tutti siamo chiamati a partecipare. Allora, se il Signore oggi ci dà la grazia, non dico di capire perché anch'io non lo capisco, però di intuire che siamo chiamati a questa vita, la nostra vita di ogni giorno deve cambiare. E non posso più lamentarmi, non posso più scoraggiarmi, non posso più deprimermi se le cose non vanno bene. Sono parte. Siamo chiamati per le cose del cielo. E dobbiamo passare attraverso la vita di ogni giorno, le fatiche di ogni giorno, come le ha vissute Maria. E non pensate che sia stato semplice per la Vergine Maria dire il suo sì giorno per giorno. Io nella preghiera, prima delle letture, la preghiera che sempre il sacerdote fa, che si chiama preghiera di colletta, c'è la grazia di questa celebrazione, non so se siete riusciti a seguirlo, l'ho fatta a nome di tutti, la ripeto, chiedendo al Padre Eterno un dono. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo, in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa, questo è il dono che chiediamo, fa che viviamo in questo mondo. Noi, fa o Signore, che noi viviamo questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Vivere giorno per giorno con il cuore, il pensiero, l'amore al Signore, sapendo che sono chiamato per la vita di Dio, per partecipare della gloria di Dio, pur avendo i piedi sulla terra, dove io vivo giorno per giorno nella quotidianità. Capisci che le cose cambiano? Se io so che sono chiamato alla vita di Dio, nulla mi può togliere la pace. Soffrirò, piangerò, vivrò le difficoltà, però so che alla fine c'è la luce, c'è la pienezza di vita, perché tutto è parte di questo progetto d'amore. E Maria ci insegna la strada. Maria è l'esempio. Non solo è madre di Dio, ma è anche madre nostra. Uno può dire, ma sì, vabbè, lei assunta in cielo, è l'Immacolata, è la madre di Gesù, lei sì, noi. Ma non è questa la grandezza di Maria, sì. Noi ieri abbiamo ascoltato il Vangelo, e oggi, il Vangelo di oggi lo ripeto in un altro modo. Ieri il Vangelo, che erano due versetti, raccontano che Gesù stava predicando, a un certo punto una donna, mezzo a tutti, grida così: beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Un elogio alla madre di Gesù, che se un figlio fa queste cose così grandi, come è grande la madre. Gesù dà questa risposta, quindi Gesù disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e lo servono. Sembra quasi disprezzando l'elogio a sua madre. Ma non è così. La grandezza di Maria non è perché è immacolata, quello è il dono di Dio. E neanche perché è madre di Gesù, anche quello è il dono del Signore. La grandezza di Maria sta nel fatto che lei ha ascoltato la parola e l'ha messa in pratica. Ricordate l'Annunciazione? Maria aveva un progetto di vita insieme a Giuseppe. A un certo punto capisce, sente la chiamata ad essere madre di Dio. Cambiano i programmi, cambia il progetto. cambiano i desideri, Dio gli chiede la disponibilità. Cosa dirà Giuseppe? Cosa dirà la gente? E sappiamo come poi è avvenuto, no? San Bernardo dice che in quel momento di silenzio, quando Maria dice come avverrà questo, perché non ci capisco bene la cosa, no? Io sono promessa sposa a Giuseppe. La natura, il mondo si è fermato, aspettando la risposta. Perché se Maria avesse detto no, non ci sto, ho altri progetti, cosa avrebbe fatto Dio? Noi non lo sappiamo, no? Però c'è stato un momento di sospensione. Poi Maria ha detto il suo eccomi, il suo sì. Maria ha ascoltato la parola del Signore, il progetto di Dio, e si è giocata la vita per lui, per questo progetto, coinvolgendo Giuseppe in questo percorso e in questo sì, che non è stato facile. In molti brani di San Luca, quando parla della Vergine Maria, in certe situazioni difficili, Luca dice così, che Maria custodiva queste cose nel suo cuore. Perché? Perché non era mica chiaro. Non era tutto lucido, chiaro, questo è il cammino. No, lo custodisce nel suo cuore, perché non è chiaro. Quando arriva un'immagine d'Oriente davanti alla stalla, dove c'è il bambino Gesù, gli portano i doni. Maria non capisce, Maria custodisce tutto nel suo cuore. Quando Gesù si perde nel Tempio, Maria custodisce nel suo cuore. Quando il figlio viene crocifisso, non è stato facile, credo, per Maria dire il suo eccomi. Maria è grande, è portata in cielo per questo, perché diventa per noi un esempio di vita, un modello di vita. E anche nell'incontro con Elisabetta, no? Ha ascoltato la voce di Dio, ha ascoltato il suo progetto, viene a sapere dall'angelo che sua cugina ha bisogno, Maria lascia tutto. Maria era una ragazza di 15 anni quando riceve l'annunciazione, l'annuncio che sarà madre. E Luca descrive così in pochi versetti quell'esperienza che diventa per noi un esempio di vita, come vivere l'assunzione anche noi, come prepararmi a partecipare della vita di Dio. Guardiamo Maria, ha ascoltato la parola e ha ascoltato il bisogno degli altri, ha ascoltato che la cugina aveva bisogno, era avanti in età, rimasta incinta, e Luca descrive così questa disponibilità di Maria. Maria si alzò, andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Sono 150 chilometri da Nazareth ad Ain Kalin, che è la cittadina vicina a Gerusalemme, a piedi. Quindi in fretta non vuol dire che è andata di corsa, eh? Quanti giorni avrà impiegato non lo so. In fretta qui sta dicendo senza mettersi problemi, senza calcolare i rischi. In spagnolo si dice apresuratamente, che vuol dire senza fare i bagagli, c'è bisogno, io vado subito. E Maria parte 150 chilometri per servire la cugina. È entrata nella casa di Zaccaria, saluto Elisabetta. Appena Elisabetta ha udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo e Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. Chiaramente in casa nostra, quando uno arriva, è il padrone di casa che accoglie, non fate così voi, no? Diamo il benvenuto. Qui succede il contrario, Maria entra in casa e lei saluta per prima. È lei che prende l'iniziativa, perché quando uno ha scelto Dio, ama per primo, e non solo, attraverso quel buongiorno, o quel buon pomeriggio, quel saluto, Elisabetta fu colmata di Spirito Santo, perché Maria porta anche col saluto quel Dio che ha nel suo cuore. Guardate che diventa per noi un esempio. Io quando saluto, porto Dio. Quando ti do la stretta di mano, ti sto comunicando quel Dio che è in me. Se c'è, lo comunico. Con lo sguardo, con le parole, col saluto, col servizio, con l'amore. Maria prende l'iniziativa, ama per primo. Elisabetta piena di spirito, Giovanni Battista che è atteso, che è piccolo, sente questo, partecipa. Elisabetta poi dice questa parola che è uguale a quello che la donna ha gridato a Gesù. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore gli ha detto. Pensa tu, Elisabetta riconosce che Maria ha ascoltato la parola ed è fiduciosa che quella parola si compirà. Di fatto lei diventa madre, madre di Dio e madre nostra. È straordinario, no? Quindi Maria, vedete, ci insegna il cammino, come raggiungere il cielo, come vivere sulla terra con lo sguardo rivolto al cielo, cogliendo la parola, mettendola in pratica, accogliendo il grido e il bisogno dei fratelli, mettendomi al loro servizio, amando come Maria. Lo chiediamo al Signore che ci dia lì il dono dello Spirito per intuire questo amore. Con il testo della presentazione dà tanti spunti di meditazione, di riflessione, perché Maria porta l'incontro. Lei aveva 15 anni, quindi una ragazzina, di fronte a Elisabetta che ha la sua età, generazioni diverse che si incontrano. Ciò che esplode è la gloria del Signore. Elisabetta loda Dio e loda il Signore per ciò che ha compiuto in Maria. Maria canta il Magnificat, quindi diventa un incontro che è una lode al Signore, all'amore eterno del Signore per noi. Non solo per ciò che ha fatto in Maria, ma ciò che Dio opera nell'umanità, perché nel Magnificat Maria ringrazia il Signore per tutto ciò che opera intorno a lei. Volevo condividervi questa storiella, forse in altre occasioni vi ho letto, a me mi ha aiutato a pregare questa festa e a chiedere a Maria che ci prenda per mano, lei ha l'incarico da Gesù di custodirci, di guidarci verso Lui, verso il cielo. Una notte ho fatto un sogno splendido, vidi una strada lunga, una strada che si snodava dalla terra e saliva su nell'aria, fino a perdersi tra le nuvole, diretta in cielo. Ma non era una strada comoda, anzi era una strada piena di ostacoli, cosparsa di chiodi arrugginiti, pietre salienti appuntite, pezzi di vetro. La gente camminava su quella strada a piedi scalzi. I chiodi si conficcavano nella carne, molti avevano i piedi sanguinanti. Le persone però non desistevano, volevano arrivare in cielo. Ogni passo costava sofferenza e il cammino era lento e penoso. Ma poi nel mio sogno vidi Gesù che avanzava. Era anche lui a piedi scalzi. Camminava lentamente ma in modo risoluto e neppure una volta si ferì i piedi. Gesù saliva e saliva. Finalmente giunse al cielo e là si sedette su un grande trono dorato. Guardava in giù verso quelli che si sforzavano di salire. Con lo sguardo e i gesti li incoraggiava. Subito dopo di lui avanzava Maria, la sua mamma. Maria camminava ancora più veloce di Gesù. Sapete perché? Maria metteva i suoi piedi nelle impronte lasciate da Gesù. Così arrivò presto accanto a suo figlio e la fece sedere su una grande poltrona alla sua testa. Anche Maria si mise a incoraggiare quelli che stavano salendo e invitava anche loro a camminare nelle orme lasciate da Gesù, come aveva fatto lei. Gli uomini più saggi facevano proprio così e procedevano spediti verso il cielo. Gli altri si lamentavano per le ferite, si fermavano spesso, qualche volta desistevano del tutto e si accasciavano sul bordo della strada sopraffatti dall'assistenza. Ecco, Maria ci insegna che seguire le orme di Gesù porta al cielo, come ha fatto lei. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Vogliamo chiedere al Signore lo Spirito perché ci illumini, ci aiuti, davvero a dire il nostro sì, il nostro eccomi, come Maria, per avere giorno per giorno il nostro cuore, il nostro sguardo rivolto al cielo, nel vivere la quotidianità, nel trasformare il quotidiano in qualcosa di straordinario, di divino, di sacro. Lo chiediamo insieme gli uni per gli altri.

0: vogliamo rinnovare la nostra fede, come Maria vogliamo dire il nostro eccomi al Signore, al suo progetto d'amore su di noi, le nostre famiglie. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine e si è fatto uomo, crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Nella festa dell'Assunzione di Maria contempliamo il destino di gloria preparato da Dio per coloro che si affidano a Lui.
1: Preghiamo insieme, diciamo, per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa diffusa in tutto il mondo, sull'esempio di Maria, sappia custodire la parola di Dio, viverla con fedeltà e annunciarla con gioia a ogni popolo e cultura. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che hanno responsabilità di governo, illuminati dallo Spirito Santo, operino scelte giuste e coraggiose per promuovere la pace e la dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci.
1: Per quanti hanno smarrito la fede o non riescono più a credere in Dio e nella vita eterna, l'amore materno di Maria riaccenda nei loro cuori il desiderio di verità, di senso e di speranza. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci.
1: Per la nostra comunità, sostenuta dall'intercessione della Vergine Assunta, cresca nella fede, nella carità e nella comunione fraterna. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. O Padre che ha innalzato Maria alla gloria del cielo, accogli le preghiere che ti abbiamo presentato e donaci di camminare con fiducia verso le realtà eterne per condividere un giorno la stessa gloria che è riservata a lei, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto numero 73.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore,
0: cielo, Padre del Signore, lode e gloria a te sulla nome e per il nostro. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria, tutta in cielo, nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo peregrino sulla terra. Risplende come primizia immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rogiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri genitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di parlare a me, ma di soltanto una parola, io sarò.
1: Canto 182.

0: Seguiamo. O Dio, che in questo sacrificio eucaristico ci hai resi partecipi della tua salvezza, fa che per intercessione della Vergine Maria assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Quando la Chiesa trovate l'ultimo numero della Voce del Parabus, che è il giornale che ogni mese come parrocchia facciamo, raccogliendo le notizie un poco dei paesi, della zona, del Parabus e degli Ardei. Abbiamo preparato anche una pagina, spiritualità, per prepararci alla festa di Sant'Agostino, che celebreremo il 28, essendo una festa importante per la comunità di Muravera, vogliamo prepararci a celebrare anche questo santo. Essendo oggi una festa speciale, dedicata alla Maria, la Chiesa dispone anche una benedizione speciale per noi, per le nostre famiglie, che davvero questi giorni siano una visitazione. Ciascuno porti quel Dio che ha incontrato, che nel tuo cuore possa regalarlo alle persone che incontri. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Assunzione della Vergine Maria al Cielo, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona festa e buona settimana.
1: Grazie a te. Santo Agostino.

0: diretta dalla nuova chiesa Vergine di Nazareth San Giovanni Paolo II, abbiamo trasmesso in diretta la Santa Messa.
1: Sono le 11:07.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 11 e 11 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mia parte intollerante, che mi rende rivoltante tutta questa bella gente.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. Classifica che riguarda la settimana di Ferragosto, caliente, veramente devo dire un'estate 2026 come non si era mai sentito prima. E bollente anche la nostra classifica, per cui inizierei subito andando a scoprire la posizione numero 10, dove abbiamo new entry J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, un nuovo disco che unisce rap, country e folk americano. Se ascoltiamo il brano che abbiamo già avuto modo di ascoltare nelle scorse settimane dal titolo Ipiaio.

0: E stabile in nona posizione ritroviamo Dito nella piaga, da Miss Italia Tropicana Hotline.
1: Ti prende la lingua come un'aspirina.

0: dentro, guardare fuori.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 10 al 16 agosto 2026. Due posizioni in più per Arisa in ottava posizione. Da Fotomosse ci ascoltiamo il brano Amore Universale.

e proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 7, dove ritroviamo Blanco. L'album si titola Ma e il brano che andiamo ad ascoltare si intitola 27 luglio dopo.

0: e sale dall'ottava alla sesta posizione Samurai J, dall'album Amatore. Questo nuovo talento della scena napoletana, giovanissimo, del 1998, ci presenta
1: Malasia.

E alla posizione numero 4 troviamo Francesca Michelin, che guadagna una posizione rispetto alla settimana scorsa. Anche per lei nuovo lavoro discografico dal titolo Magia Bianca, del momento di ascoltare Solstizio d'estate.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci delle tre posizioni più importanti, dove iniziamo con la posizione numero 3, dove perde la seconda posizione Madame. Anche per lei nuovo album dal titolo Disincanto, e per la prima volta ascoltiamo un nuovo brano dal titolo Non mi tradire.

e chi scavalca Madame è Biagio Antonacci in seconda posizione, anche per lui nuovo album dal titolo Mustang, brano che andiamo ad ascoltare si intitola You and Me.

0: prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia J-Ax con Vita, Morte e Miracoli. Nono posto per Dito nella Piaga con l'album Miss Italia. Ottava posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Samurai J con Amatore. Quinto posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Quarta posizione per Francesca Michierin con Magia Bianca. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Secondo posto per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E alla prima posizione ritroviamo Ultimo, Il giorno che aspettavo. E da questo album abbiamo il piacere di ascoltare il nuovo singolo Cuore di Plastica.
1: Sento che il mio cuore è diventato di plastica e voglio avere tutto, anche quello che non c'è. Sento che ti ho persa ma rimani fantastica e tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E così per la quinta settimana di fila il cantautore Ultimo, settimo album in studio tra l'altro per lui, ricordiamo Ultimo è il pseudonimo di Niccolò Moriconi, l'album che è il primo posto e Il giorno che aspettavo. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96-800 MHz, ma soprattutto con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao e naturalmente buona estate, buon Ferragosto 2026 a tutti voi, e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, che si aggiunge ai miei saluti per augurarvi buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!
2: Sono le 11 e 56 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
6: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: oggi il tuo domani, conservami un angolo da cui osservare il mondo.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacomo di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacomo, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: che tu dica fa.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi, illudendoti forse che a tutto si arriva, e magari rubarti al tuo mondo che è pieno. Oggi

sole finivo. Sono stato un disastro per chi mi ha creduto. Tu mi hai preso la mano e mi hai detto proviamo. Cosa abbiamo da perdere? Tutto già scritto. Io ti ascolto sognare, io sono il sogno. È per questo che adesso ti

0: Sono un italiano medio, torno a casa dallo stadio. Da domani son precario, per fortuna Totti ha fatto un gol.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Segui il suono di Radio La Voce.

Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 17 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita fa-

al cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola.

0: dicono bella.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo i tuoi figli.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Continuiamo a lodare e a ringraziare il Signore per il dono della Vergine Maria, per la sua assunzione al cielo, che la parola di oggi ci aiuta così a continuare a contemplare l'amore di Dio per noi e ringraziarlo perché ci chiama a partecipare alla sua vita, già partecipando della sua vita qui sulla terra, vivendo l'esperienza del paradiso qui tra di noi. Vogliamo ricordare, presentare al Signore anche tutti i nostri fratelli ammalati, quanti da casa ci stanno accompagnando attraverso la radio, non possono partecipare in presenza qui in chiesa, ma pregano e si uniscono alla nostra preghiera, così vi ricordiamo che Gesù sia la loro forza, la loro consolazione, in modo particolare per i fratelli e le sorelle ammalati e quanti li assistono. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore e per la sua misericordia.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
1: Vediamo grazie a Dio.
0: Cantiamo insieme: popoli tutti, lodate il Signore.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la sua vita, la tua salvezza fra tutte le genti.

gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.

lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
1: Grazie.

Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità del popolo.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
2: Gloria a

Sia lodato Gesù Cristo. Credo sia scontato dire che offriamo il caldo, vero? Che il caldo non ci rubi la serenità del cuore, anche la disponibilità a ascoltare il Signore, la sua parola come abbiamo fatto adesso. Lo offriamo, e pensando a coloro che devono lavorare sotto il sole per guadagnarsi un pezzo di pane. Io sono stato 4 anni a Porto Rico, vi assicuro che è come questo. Questo è l'inverno a Porto Rico, ci siamo. Febbraio c'è caldo così. Non so se qualcuno di voi è stato nei Caraibi, ecco. Quindi si offre, e offriamo anche questo. Sorella, fratello sole ci scalda, aspettando la sorella pioggia che ci rinfreschi. Ecco, vogliamo, credo che la parola del Signore di oggi ci aiuta a continuare a lodare il Signore per la festa che abbiamo celebrato dell'Assunzione della Vergine Maria ieri, questa mattina. Abbiamo ricordato questo mistero d'amore, questo dogma della nostra fede, Maria che è stata portata in cielo, in corpo e anima, e partecipa in pienezza della vita del Signore, anticipando ciò che anche noi siamo chiamati a vivere. E credo che la parola del Signore di oggi, di questa domenica, no, che sono letture diverse dall'assunta, però ci aiutano così a rinnovare la nostra fede, il nostro impegno, perché anche partecipare della vita di Dio non è scontato. Dio ce lo dona come dono. Poi bisogna vedere se la colgo o meno, perché Dio ci rispetta. Dio rispetta i nostri tempi, il nostro cammino, le nostre scelte, anche se credo che come papà, come mamma soffrono se il figlio chiude il proprio cuore, no? E non riesce a vedere il bene e la gioia che c'è lì, a volte uno fa di testa sua, e questo succede anche a noi cristiani nel progetto di Dio. Molte volte non è facile capire il progetto del Signore, no? Come non è stato facile per la Vergine Maria. Però la parola del Signore credo che ci aiuta oggi. Tanto la parola ci dice in tutte le tre letture che Dio ama tutti, senza escludere nessuno. E la nostra Chiesa è cattolica, perché? Perché è universale. Perché nella Chiesa cattolica c'è spazio per tutti, non solo per i bravi, o per i santi, o per i beati, per tutti. È una Chiesa fatta di peccatori in cammino verso la santità. È straordinario il profeta Isaia, che è vissuto 700 anni prima di Gesù, che parla degli stranieri chiamati alla salvezza. Quindi vedete come Dio anticipa nel tempo ciò che si realizzerà. Il profeta Isaia, che è vissuto 700 anni prima di Gesù, che parla degli stranieri chiamati alla salvezza. Quindi vedete come Dio anticipa nel tempo ciò che si realizzerà. Guardate cosa dice Isaia. Così dice il Signore, osservate il diritto e praticate la giustizia. Qui non sta parlando di andare nel Tempio, sta parlando di altra roba. Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. Ci spiazza, no? Alla fine dei tempi deve essere una cosa interessante l'incontro col Figlio di Dio. Ne vedremo delle belle, no? Perché davanti a noi ci saranno molte persone che noi mai avremmo pensato che davanti a Dio erano importanti. Perché noi abbiamo i nostri criteri di logica, di catechismo tradizionale, no? Che se tu non compi certe cose, ma questa è la legge antica. La legge di Gesù si fonda sull'amore, no? E è straordinario, no? Le letture, anche Paolo e anche Matteo, ci parlano di questa salvezza che è per tutti. E Dio si commuove quando un uomo, una

accompagnando verso Gerusalemme, e in questo cammino verso Gerusalemme Dio si è manifestato in molti modi, no? Il Vangelo di Matteo ci ha raccontato, no? Varie manifestazioni, le parabole del regno, poi Gesù moltiplica i pani, poi Gesù cammina sulle acque, si manifesta ai discepoli durante la tempesta, sale in barca e tutto si calma, no? La domenica scorsa. Ecco, Gesù continua il suo cammino. Siccome non è accolto dai farisei, dagli scribi, cambia zona, se ne va verso l'attuale Libano, Tiro e Sidone, zona pagana. Quindi una zona di persone non parte dell'alleanza, non sono della benedizione, quindi considerati peccatori pubblici, quindi non benedetti da Dio. Gesù si ritira in quella zona di Tiro e Sidone e fa un incontro, una donna cananea gli va incontro. Chi erano i cananei? Erano un popolo appunto pagano, non benedetto da Dio, non dell'alleanza, anzi gli ebrei li chiamano cani, come con disprezzo, no? Come fossero animali. Per questo Gesù poi parla dei cagnolini, no? Perché fa riferimento a questa mentalità che c'era nel popolo ebreo di trattare così i cananei, no? Quindi con disprezzo, messi da parte, ci siamo. Così per capire la cosa, no? Quindi Gesù ha fatto questi segni straordinari e si incontra con questa donna. E io sottolineo alcune cose di Gesù e alcune cose della donna, perché c'è in questo incontro come un qualcosa che va crescendo. Si cambiano i rapporti, cambia l'atteggiamento della donna e cambia anche Gesù. Una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore. Quindi non è una del popolo di Israele, è una che non ha la fede del popolo di Mosè, che non pratica la tradizione e i comandamenti. Eppure questa donna si mette a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Quindi fa riferimento anche alle promesse, riconoscendo che quel giovane di Nazareth è profeta. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Una situazione di dolore concreta, di preoccupazione, una mamma che grida a Gesù. Forse era l'ultima cosa che doveva fare, no? Ha cercato medici, ha cercato stregoni, forse è andata da Gesù. Pur essendo lei pagana, non del popolo di Israele, però riconosce che quel giovane lì, che raduna la gente, che ascolta le persone, che attenta ai più poveri, forse lui può salvarmi, no? Si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio, sta chiedendo la liberazione. Guardate Gesù che atteggiamento ha. Ma egli non è rivolto neppure una parola. Strano, no? Ma come? Gesù ha moltiplicato i pani, ha provato compassione per i 5.000 uomini, si è commosso davanti agli ammalati. Come mai Gesù ha questo atteggiamento? Strano, no? Lui che è misericordioso, egli non le rivolse neppure una parola. E lì entrano i discepoli, i quali intervengono sempre a proposito e a sproposito, come hanno fatto in altri momenti, no? In questi giorni che abbiamo ascoltato la parola. I discepoli si avvicinarono e lo implorarono. Immagino la scena, no? Esaudiscila, Gesù, perché ci tiene dietro gridando, è una vergogna, non ci lascia tranquilli sta donna, sta gridando, ascoltala Gesù, basta, no? Ricordate quando c'era Gesù che predicava, gli dico: Gesù, ferma la predica perché la gente ha fame, è sera, devono andare a comprarsi da mangiare, no? E quei discepoli intervengono infastiditi, scocciati, con vergogna, no? Perché questa donna continua a stare dietro a loro e grida: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è posseduta da un demonio. E Gesù qua già dà una risposta, quindi mentre prima è indifferente, neanche la guarda, qui Gesù dice una cosa importante: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Lui sta rispondendo ai discepoli, non alla donna. Quindi già il Signore dice una cosa più specifica.

0: siccome in quella zona di Tiro e Sidone c'erano ebrei espatriati da Israele, quindi sono venuto per il popolo abbandonato, il popolo di Israele, non per i pagani. E poi c'è ancora un altro momento dove la donna si avvicina a Gesù, non più gridando, attenti, si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui. Prima gridava, ora no, ora si prostra davanti a Gesù. Signore, aiutami. Guarda l'atteggiamento diverso, no? Adesso stiamo rivisitando l'incontro, perché Gesù ci sta insegnando una cosa importante. Signore, aiutami. E allora Gesù si rivolge a lei. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. In certo modo Gesù la sta disprezzando. Se tu sei del popolo dei cani, tu non sei del popolo dell'alleanza, tu non sei del popolo della benedizione. E la donna risponde, ancora terzo dialogo di Gesù, la donna con Gesù, no? Prima grida, poi si prostra, poi è coraggiosa, no? Quindi tenace, è mamma, ha un bisogno, non ti interessa niente l'umiliazione che Gesù gli sta dicendo, considerandola come un cagnolino. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Guardate questi tre passaggi, no? A quel punto Gesù cambia. Donna, non più cagnolino, Donna, è lo stesso termine che Gesù usa con sua mamma. Donna, ecco tuo figlio, ai piedi della croce. Quindi, Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri. Incredibile. Gesù si converte. È l'unico testo dei Vangeli dove Gesù cambia parere. È l'unico testo. Da un atteggiamento di allontanamento, di disprezzo, di chiusura, Gesù riconosce la salvezza anche per gli stranieri, anche per i pagani, perché Gesù è venuto per tutti, perché la salvezza è per tutti. E ci insegna questo testo che intanto davanti al Signore e al suo silenzio non bisogna scoraggiarsi. Noi a volte quando non vediamo che Dio non ci risponde, ma che si arrangi, no, bisogna insistere come la donna, pregare, arrivare al cuore del Signore con fiducia. Gesù si commuove davanti all'amore, alla fede di questa mamma che pur umiliata riconosce che lui è il Signore e può guarirla. Donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Gesù realizza quello che la mamma chiede, questa donna che ha fede, che non si scoraggia davanti alla chiusura e al silenzio di Gesù, davanti all'umiliazione, lei va avanti, crede che Gesù può, che supera il suo stato d'animo, il suo sentirsi messa da parte. Gesù è il profeta, Gesù può guarire. Gesù può, no? E il Signore interviene e la donna diventa per noi, la straniera, esempio di fede. Io sto parlando di una donna cananea, non sto parlando di una cristiana, non sto parlando di una della comunità dei discepoli, stiamo parlando di una donna straniera, pagana, cananea, che il Vangelo ce la propone come esempio di fede, di preghiera che insiste, che ha fiducia. E Gesù ci insegna una cosa straordinaria: se il nostro maestro si è convertito, perché io non posso convertirmi? Se Gesù cambia atteggiamento davanti al bene che c'è in cuore di quella donna, io perché non posso cambiare? Molte volte noi abbiamo paura di quello che l'altro vive, di quello che l'altro sta testimoniando, perché a volte abbiamo paura di perdere il nostro protagonismo, la nostra sicurezza, ma se l'altro sta facendo il bene devo gioire. Gesù riconosce la fede di quella donna. Da un atteggiamento di chiusura Gesù l'accoglie, Gesù la promuove, e Gesù la presenta come esempio di fede, no? Donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. Il Signore, vedete, oggi attraverso questa parola, attraverso questo incontro della donna cananea con Gesù, ci indica anche un cammino per vivere l'assunzione al cielo. Maria è stata assunta al cielo, noi lo saremo. E come mi preparo, come partecipo della vita di Dio? Dicendo il mio sì giorno per giorno, con fede come la cananea, ma anche con apertura come Gesù, a convertirmi, a cambiare, a modellarmi, ad accogliere l'altro nella sua diversità, nel bene che ha nel suo cuore. Lo chiediamo al Signore, il dono dello Spirito, per aiutarci a entrare in questa parola. Adesso io ho solo balbettato qualcosa così per aiutarci nella preghiera e nella meditazione, nel confronto con la parola. Riprendetela, rileggetela, lasciate che la parola parli al tuo cuore. Prova a metterti nei panni della cananea, prova a metterti nei panni di Gesù, per entrare in questa parola, perché la parola è vita per noi, è il segreto della felicità, è il segreto della pace. Così continuiamo a pregare insieme, a chiedere al Signore il dono del suo Spirito, che ci aiuti a partecipare, a dire il nostro eccomi come Maria, e a partecipare in pienezza della sua vita, fin da adesso. Rinnoviamo la nostra fede nel Signore, uniti a tutti i nostri fratelli sparsi nel mondo che oggi dicono il loro sì, il loro eccomi al Signore, alla sua parola. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, che con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci al Signore con la stessa fiducia della donna cananea, della certezza che Egli attende che con perseveranza e umiltà gli presentiamo le nostre necessità e i nostri bisogni.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, fedele al suo mandato di annunciare il Vangelo e chiamare alla conversione, sia sempre pronta ad accogliere ogni uomo o donna con amore e senza pregiudizi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i governanti, lavorino instancabilmente per la pace, la giustizia e l'integrazione, riconoscendo in ogni essere umano un fratello. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti soffrono, possano trovare nella comunità cristiana sostegno e consolazione e non perdano mai la speranza nella misericordia del Signore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per la nostra comunità, superate le barriere dell'egoismo, coltivi una fede audace che sappia conoscere la presenza di Dio anche in chi è considerato lontano. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Oh Padre, che sempre esaudisci le preghiere della tua Chiesa, donale la fede umile e tenace della Cananea, perché possa ricevere i doni della tua grazia, per Cristo nostro Signore.
2: Santo numero 73 del

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Gloria e gloria del tuo nome, che è il nostro e di tutta la nostra. Accogli, oh Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola, nostro patrono, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

La comunione al o se qualcuno ha partecipato questa mattina al giorno di Eucaristia, in questa celebrazione, se vuole, può ricevere ancora Gesù per rendere completa la partecipazione.

dando il numero 25 del foglietto.

Hello.

Oh, my God.

0: Dalla chiesa trovate il fogliettino col programma della settimana. In questa settimana celebreremo il martedì e giovedì nella chiesa nuova Vergine di Nazareth vicino al Camposanto, per chi non conosce, mentre dall'altra settimana ancora celebreremo tutte le messe qua, perché ci prepareremo col triduo alla festa di Sant'Agostino, che è il 28 agosto, che è di venerdì. Quindi, come già da diverse domeniche, fine settimana ho messo là in fondo una cassettina, una scatoletta rossa, la scatoletta della solidarietà, perché quest'anno non c'è comitato, quindi il comitato sono io e quanti stanno aiutando, e quindi comitato nuovo, allargato, però stiamo facendo la festa. Ho già esposto fuori il nostro programma religioso, quindi faremo un triduo, la processione. Verrà a presiedere l'Eucaristia il nostro Arcivescovo, quindi ci fa dono ancora una volta della sua presenza. In pochi mesi è venuto 3 volte, per le cresime, per il centenario della parrocchia e adesso anche per Sant'Agostino. Quindi vogliamo rendere grazie al Signore anche per questa presenza del nostro pastore in mezzo a noi. Quindi stiamo facendo una colletta per preparare un po' in modo decoroso e rendere onore a questo santo che a Muravera è amato, in vista che il prossimo anno ci sia un gruppo di persone disposte a fare il comitato. Comunque la cosa straordinaria che sto toccando con mano è che voi di Muravera amate Sant'Agostino, comitato o non comitato, cioè proprio in barba ai comitati. Quindi c'è una gara di persone che si stanno mettendo a disposizione con proposte e con idee per fare bella la nostra celebrazione al santo. E questo mi dà gioia, no? Quindi non c'è comitato, si fa lo stesso la festa, non c'è problema, no? Quindi tante persone generose che stanno dando una mano, si fanno carico loro di essere portavoci per proporre ad altri di partecipare. Quindi tutto un gioco di relazione, di collaborazione in modo nuovo, se volete, ma questo è fare chiesa, no? Questa è la chiesa di Dio, che ciascuno trova il suo spazio, il suo carisma e lo mette a disposizione di tutti gli altri, no? Quindi rendiamo grazie al Signore per questa esperienza. Io quest'anno è una cosa nuova che sto sperimentando e toccando con mano questo amore a Sant'Agostino. Un'ultima cosa, là dietro la porta c'è un espositore di libri. Oltre al foglietto della settimana trovate anche l'ultimo numero della Voce del Sarrabus, che è il giornale che ogni mese la parrocchia, Radio La Voce, la parrocchia fanno, preparano per metterlo a servizio della comunità. È gratuito, viviamo di provvidenza, siamo pieni di debiti fin qua, però si va avanti perché Dio provvede, no? Quindi tra radio e giornale, quindi vogliamo anche questi mezzi di comunicazione usarli per comunicare l'amore del Signore. Quindi sono le notizie delle varie attività che si fanno nei paesi del Sarrabus e del Gerrei. Anche questo è un modo per unire i cuori, per unirci, per essere più solidari e condividere gli uni con gli altri anche i bisogni, le necessità, le sfide che ogni paese vive per portare avanti la vita del paese. C'è anche una pagina di spiritualità che abbiamo preparato proprio in vista della festa di Sant'Agostino, può aiutare nella preghiera, nella meditazione e per conoscere maggiormente questo santo che è molto, molto vicino a noi, e durante il filo cercheremo di scoprirlo ancora di più. Davvero è molto uno di noi che cammina verso la città di Dio, come lui poi ha scritto. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, questi giorni in cui c'è l'occasione di riposare per alcuni, di stare insieme con gli amici e i familiari. Preghiamo. O Dio che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate Dio
0: con
1: la vostra vita,
0: andate
1: in
0: pace. Chiediamo grazie a Dio. Buona serata e buona settimana.

Thank you.

0: Sono le 20 e 6 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 9 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

Solo nuovo. Sono un uomo, sono l'uomo più semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te.

giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

Ed ora Gianni Sarrizio, in arte Riz Cantastorie, ci presenta un brano dal titolo XC. Ed ora Gianni

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

occhi lucidi se penso quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro e ora...

cemento. Quante ne abbiamo passate sopra quelle strade, le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle feste addosso come se fossero tatuate, fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo anche se non ne parlo, preferisco altro anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco ma perché combatto e ripeto a me stesso non cambiare mai, guido.

ma anche se non mi importa, mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico. No!

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Radio La Voce.

0: Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Ti chiama, ti chiama.

0: Babe, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada. Però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo ed è il suo nuovo singolo per lui che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista, Matt Berninger. Il frontman dei The National ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Blue Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo del nuovo album, si intitola Do Better

Bradleys con Do Better Now Better, dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rowbottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma, e dal loro nuovo album che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione, Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

sonorità molto anni 80 perimetriche in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Himes, formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata, ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot.

E devo dire che certe sonorità dei Go Be Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Break invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Fat Balloon da Lucky Black, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Knew Hymns e segna il ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ci ascoltiamo insieme Long Riders, Forever Young.

0: travailles.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age, Easy Street, fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age is a Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo, DLR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

0: Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti. Quindi un po' alla volta, durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Kattis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8 e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scapewalks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana, loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi due album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano i Crimea.

bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover era il titolo di questo singolo tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Gioia, il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers, e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba. LA Morning è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Cutting of the Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

it'll come when you're broken, when that heart of yours is fire.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissimi irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mazingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw. Era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta, perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma ad agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di La Dispoli in compagnia della banda De Vico d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda De Vico d'Erbottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: ma a volte...
1: Sono le 23 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 45 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Adesso, qui davanti c'è tua figlia che stringe la tua mano, prova a rompere il silenzio, silenzio che è passato come l'acqua sotto i ponti. Per tutti questi anni, quanti anni, perché non me li racconti? Adesso che non c'è più niente da capire, ti guardo dentro gli occhi e gli occhi non sanno mentire. Com'erano i capelli di mia madre da ragazza?

0: c'è più niente da capire. Ti guardo dentro gli occhi e gli occhi non sanno mentire.
1: È mezzanotte e 33 minuti.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

ti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: perché tu mi metti sempre il buon umore, come quando scopro una nuova canzone.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: You guys, this tour has been the best experience of my entire life.
2: One, two, three.

0: l'una e 30 minuti.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yao, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men.

0: Sono le 2:03.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.